Wunu kum haya wini di Israel fu eni muna. Ma wati mi di cha e poko pa. Ena de misro se fe di ma nimu. Na esi na wo. Aje.

Aja sominsa. So buame. Now di mi ko duke na jwa. Me mami urem fi wuda wate. Aja me mami urem fi wuda. Ah! Hey! Oh!